0: Canta Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannarà. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannarà.
0: Back to one and a cassaforte.

forza la giattani. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia. Non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

lettera che mi ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che sì, una crasta le specchie.